Dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare dare d